0: Ecco le sono trattate.
1: Could you use the 1914 wheel in reference to the 1015?